Bem, bem, sani, kremi, mo. Ah, enyo, mi, yami, de. Me, di, free, ni, mi, fie, panso. Ha, bem, me, bie,